0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che te

stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione.

di dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente il 2006, l'anno del quale ci interessiamo, e naturalmente vediamo quali sono stati i fatti principali. Prima di ascoltare la musica del 2006, 12 gennaio venivano celebrati i 250 anni della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L'8 febbraio 2006 Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award, una sorta di Oscar della musica. Il Montenegro il 21 maggio diventa uno stato indipendente. Il 10 settembre Michael Schumacher, pilota di Formula 1, annuncia il suo ritiro. 5 novembre 2006 il tribunale iracheno condanna a morte l'ex dittatore Saddam Hussein per le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. L'impiccagione ha luogo il 30 dicembre. Vediamo insieme i film usciti nel 2006. Il Codice da Vinci, Era Glaciale 2, Il Disgelo, Solo due ore, Il mio miglior nemico, Mission Impossible, il terzo episodio, Notte prima degli esami e La Terra. Moriva il 15 settembre del 2006 Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice. Il 12 ottobre Gillo Pontecorvo, famoso regista e sceneggiatore, mentre il 24 ottobre ci lasciava il cantautore, scrittore e cabarettista Bruno Lauzi. Moriva il 10 dicembre Augusto Pinochet, il dittatore cileno. Il famoso pilota di Formula 1, anche della Ferrari, Clay Regazzoni, ci lasciava il 15 dicembre. Sanremo nel 2006 lo vinceva Povia con Vorrei avere il becco. Al secondo posto Dove si va dei Nomadi e Anna Tatangelo si classificava terza con Essere una donna. Adesso la musica del 2006.

Si conclude così: mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Finestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la Costiera Amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in 15ª posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14esima posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Herman Mehta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente, quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Rai Radio tutta italiana. Ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

E siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angeli da Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto, e quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: 长，对不对？
1: 嗯。
0: 哎呦，谁
1: 在？
2: RAI Radio tutta italiana.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente, quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Opel. Il rapimento Lindbergh. Prima puntata. La notte del silenzio.
7: Sloan's Liniment, your faithful friend when muscles ache and pain.
8: New York, 1936. Ogni mercoledì sera, milioni di americani si siedono davanti alla radio. Annunciata dal conduttore, una voce ferma, autoritaria, rompe il fruscio delle frequenze. È quella del colonnello Norman Schwarzkopf Senior.
7: New York City Police. Colonel H. Norman Schwarzkopf, now serving with the United States Army, interviews by proxy Superintendent George Rear of the New Orleans Police Department.
8: Il programma si chiama Gangbusters e ogni settimana racconta al pubblico come la giustizia trionfi sempre sul male. Dai microfoni della CBS, Schwarzkopf narra di un mondo ordinato, dove il bene trionfa sempre, il male viene punito, la giustizia arriva puntuale alla fine della storia. L'America che lo ascolta sa che quella voce appartiene al soldato che ha guidato una caccia all'uomo frustrante, caotica e tragica. Un caso che ha lasciato dietro di sé dubbi, ossessioni e una casa vuota sulle colline del New Jersey. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo.

0: Era una sera buia e tempestosa. Sembra una frase fatta, ma quel primo marzo 1932 davvero il tempo era stato freddo e piovoso per tutto il giorno. E alla sera la pioggia si era trasformata in nevischio, il vento soffiava e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Le abitudini della famiglia che quella sera si trovava lì erano state stravolte dal brutto tempo e dal raffreddore che si era preso Baby Charles di neanche 2 anni. La famiglia era quella dell'aquila solitaria, Charles Lindbergh Senior, l'aviatore che nel maggio del 1927 aveva compiuto l'impossibile, la prima trasvolata atlantica in solitaria, 33 ore di volo senza scalo da New York a Parigi. Pensa che l'impresa era nata per vincere una sfida da $25,000 messi in palio dall'albergatore Raymond Ortega per il primo volo non stop tra New York e Parigi. L'aviatore era diventato senior il 22 giugno 1930, quando era nato il suo primogenito, battezzato Charles, come lui. La madre di Charles Junior si chiamava Anne Morrow Lindbergh. Era aviatrice anche lei, una vera e propria pioniera del volo a livello mondiale. Nel 1930 divenne la prima donna americana a ottenere la licenza di pilota di Aliante di prima classe. In casa c'è anche la bambinaia, che la famiglia ha assunto per occuparsi del piccolino, Betty Goh, una ragazza scozzese di 26 anni. C'è senza dubbio altro personale in casa quella sera, il maggiordomo, la cuoca, di sicuro 1 o 2 giardinieri. I Lindbergh non vivevano ancora in modo stabile nella nuova casa, che chiameremo per comodità Hopewell, anche se non era affatto quello il suo nome. Comunque, quell'abitazione non era ancora del tutto ultimata. E loro facevano la spola tra Lee e Englewood, la tenuta dei Morrow, i genitori di Anne. Verso le 7:30, 8 circa, Betty aveva portato il bambino nella sua stanza e lo aveva messo a dormire nella culla. Anne si era ritirata a leggere in camera sua. Charles Senior era rientrato verso le 8:30 da New York e si trovava nella biblioteca. Una sera tranquilla in casa, il vento fuori e il camino acceso dentro. Intorno alle 9:30 Charles sente un forte rumore proveniente da qualche parte della casa. Pensando che qualcosa fosse caduto a qualcuno, forse in cucina, non se ne preoccupa affatto. Alle 10 Betty va nella camera del piccolo per controllare come sta il raffreddore e non lo trova. E una delle finestre è aperta, quella con gli scuri che non si chiudevano bene. Ma lo sapevano solo quelli di casa, no? La bambinaia corre a cercare Anne e le chiede se abbia preso lei il bambino. «No, io no!» esclama Anne. Corrono da Charles in biblioteca e gli chiedono se il piccolo sia con lui. «Ma no, certo che non è con me!» Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Non la tocca e avverte sia Betty che Anne di lasciarla dove si trova. Potrebbero esserci delle impronte, quindi già qui subodora qualcosa di brutto. Prende uno dei suoi fucili, chiama il maggiordomo, Oliver Wadley, e insieme escono nella notte gelida e ventosa e perlustrano per diversi minuti i dintorni dell'abitazione. Trovano alcune vaghe tracce nel fango sotto la finestra della camera del bambino, ma sono solo in 2 e il buio è troppo fitto. Chiamano la polizia locale, che arriva subito nella persona del capo della stazione di polizia di Hopewell, Harry Wolfe, accompagnato da alcuni agenti. Quanti agenti? Nel 1932, secondo le cronache dell'epoca, la stazione di polizia di Hopewell era una forza di polizia ancora embrionale. Arrivano anche l'avvocato della famiglia Lindbergh, dopo un po', e alcuni giornalisti, e 3 agenti della polizia di stato del New Jersey. La polizia setaccia il terreno intorno. Trovano la traccia di uno pneumatico. Trovano i pezzi di una scala a pioli in legno nascosti in un cespuglio. Vengono esaminati questi pezzi della scala. Secondo i poliziotti, la scala artigianale aveva retto il peso del rapitore che saliva, ma aveva ceduto spezzandosi mentre questi scendeva portando il bambino. A mezzanotte passata di quella giornata interminabile arriva un esperto di impronte digitali. Esamina la busta lasciata sul radiatore senza trovarvi impronte utilizzabili. All'interno della busta viene trovata una lettera con scritta male e in pessimo inglese la richiesta di riscatto. Baby Lindbergh è stato rapito.
1: Grazie di essere venuta subito. Avere qualcuno con cui parlare è un gran sollievo. Certo, ci sarebbe Charles, ma ormai abbiamo sviscerato quella sera talmente tante volte che non me la sento di tornarci su con lui.
2: Non dirlo neanche. Tu avresti fatto altrettanto per me. E non ti nascondo che poter scrivere di quello che sta succedendo qui per il giornale di Border Town mi aiuterà parecchio con il caporedattore.
1: Certe volte vorrei scappare da tutto questo. Ma non si può, e so che almeno tu riporterai i fatti senza inventare assurdità pur di vendere una copia in più.
2: Ti confesso che diventare scrittrice non è stata una decisione facile. Neanche la mia famiglia mi appoggia. Se non fosse stato per te, non so se avrei saputo resistere alle pressioni.
1: Devi continuare a scrivere. Devi almeno provarci, anche se...
2: Non è certo facile, di questi tempi. Lo so. Ma smettiamola di parlare di me. I miei problemi sono sciocchezze se li paragoniamo a quello che stai vivendo tu.
1: Sai, ripenso sempre a quella sera di marzo. Mi addormento quando ci riesco. Mi addormento pensandoci e mi sveglio con lo stesso pensiero. Continuo a rimuginare, non posso farne a meno. E se non avessi fatto questo? Se avessi fatto quest'altro? È una tortura, ma non posso smettere. Me ne faccio una colpa e... E beh, anche a Charles.
2: Perché a Charles?
1: Beh, ecco, per diverse ragioni.
2: Devono essere ragioni piuttosto serie se non riesci neanche a parlarmene.
0: Nel gennaio del 1932, Charles Lindbergh va dalla moglie Anne e le dice tutto serio che non riesce più a trovare il loro bambino. Allarmatissima, Anne corre dalla bambinaia del piccolo Charles Jr. e insieme cominciano a cercare affannosamente per tutta la casa. Dopo circa un quarto d'ora di ricerche frenetiche, Charles decide di rivelare loro che il bambino non è affatto scomparso e lui sa benissimo dove si trova. È nascosto in un armadio e ce l'ha messo proprio lui per fare uno scherzo. Anne scrive di questa storia piuttosto assurda sia alla propria madre che alla suocera.
2: Non so che dire, ecco, come scherzo mi pare davvero di cattivo gusto. E qual è l'altra ragione? Hai parlato di diverse ragioni.
1: Ecco, quella sera maledetta, Charles ha sentito un forte rumore, ma non ha pensato di indagare. Non ha fatto nulla. Ha ritenuto che provenisse dalla cucina, che qualcuno avesse lasciato cadere qualcosa e io mi chiedo di continuo, se invece di starsene lì in biblioteca, fossi andato a vedere nella camera di Charlie. Non so se ci fossi andata io, invece di starmene per conto mio.
2: Credo che se mi trovassi al tuo posto mi porrei le stesse domande, con l'unico risultato di tormentarmi, come ti stai tormentando tu.
0: La famiglia Lindbergh mette subito in chiaro che tutto quello che conta è riportare il piccolo Charles sano e salvo a casa, costi quello che costi. Il colonnello Lindbergh impone dei limiti alla polizia, arrogandosi il controllo delle trattative, non delle indagini, eh? Non può certo impedire agli investigatori di esaminare la scena del crimine, come di seguire le eventuali tracce dei rapitori o del rapitore. Ma non devono esserci interferenze con i tentativi della famiglia di mettersi in contatto con i rapitori per negoziare un riscatto. Solo quando il bambino sarà al sicuro, la polizia avrà la completa libertà di dare la caccia ai criminali. Ogni giorno, alla casa dei Lindbergh, viene recapitata molta posta. Sono famosi, giovani, ricchi, entrambi aviatori, ricevono tante lettere. Come distinguere tra queste un messaggio dai rapitori? Due giorni dopo il rapimento del loro piccolo, il colonnello e la moglie fanno pubblicare un appello, rivolgendosi direttamente ai rapitori. Il nostro unico interesse è riavere il nostro bambino sano e salvo. Accettate di mettervi in contatto con un nostro rappresentante e non ne faremo parola con nessuno. I rapitori rispondono: Una lettera, sgrammaticata come la nota trovata in camera del bimbo, viene recapitata alla casa dei Lindbergh. Risulta spedita dalla zona di Brooklyn e viene ritenuta autentica, sia per lo stile che per degli strani simboli dei cerchi e dei fori, identici a quelli vergati in calce alla nota. Ci terremo il bambino finché le acque non si saranno calmate se contatterete la polizia. Conviene a tutti sistemare questo affare il prima possibile. Il bambino sta bene, mangia e con two ladies. Nei giorni successivi arrivano altre due lettere. Vengono recapitate a Manhattan presso l'avvocato di Lindbergh con l'avvertenza di consegnarle alla famiglia. Nella terza, il riscatto per la libertà del piccolo Charles viene portato da 50.000 a 70.000 dollari perché voi avete avvertito la polizia. Non ci sono dubbi per gli inquirenti che la stessa mano abbia scritto tutti i messaggi finora ricevuti dalla famiglia. Gli errori, le sgrammaticature, i fori, i cerchi, tutto riconduce alla stessa persona.

0: A questo punto siamo all'8 marzo 1932, una settimana dopo il rapimento, su di un foglio locale di notizie del Bronx viene pubblicata la lettera scritta da un professore universitario in pensione, un tipo un po' eccentrico, tale John F. Condon, che si offre come intermediario tra la famiglia e i rapitori. Una iniziativa del tutto personale e motivata dalla grande ammirazione per il colonnello Lindbergh. Condon riceve la sera successiva una lettera da qualcuno che afferma di essere il rapitore e che lo autorizza a fare da mediatore. Contatta subito i Lindbergh, che lo invitano nella loro casa di Hopewell. Charles esamina la lettera e la giudica autentica. John F. Condon diventa l'intermediario ufficiale. Come da istruzioni, sulle colonne del New York American la mattina dell'11 marzo esce questo annuncio. Money is ready. Jeffsy. Jeffsy è il soprannome di Condon, dalla pronuncia inglese delle sue iniziali, J.F.C. La sera del 12 marzo un tassista consegna una nota a Condon con nuove istruzioni che lo porteranno, infine, al confine settentrionale del cimitero Woodlawn, nel Bronx. E dietro le sbarre del cancello del cimitero, nelle ombre della sera, John Condon vede un fazzoletto bianco sventolare.
1: Hai i soldi?
2: No, non finché non avrò notizie del bambino.
0: L'uomo misterioso tenta la fuga, ma Condon riesce infine a raggiungerlo. L'uomo chiede di essere chiamato John e fa una domanda.
1: Volei born if the baby's dead.
0: Interpretabile più o meno come mi friggeranno se il bambino fosse morto. Allarmato, Condon risponde: ma il bambino sta bene, no? L'uomo rassicura Condon, gli dice di avere diversi complici che hanno pianificato il rapimento insieme a lui e che il bambino è al sicuro su una barca. Ai dubbi di Condon, l'individuo gli dice che gli consegnerà il pigiama del piccolo come prova. Condon riferirà ai Lindbergh di non aver visto nessuno in volto, ma che l'uomo misterioso parlava con un accento straniero. Il 16 marzo 1932, quello che i Lindbergh riconosceranno come il pigiama del loro bambino viene infilato nella cassetta delle lettere di Condon, dentro un pacco contenente anche un altro messaggio, sgrammaticato come i precedenti e con gli stessi simboli. Sabato 26 marzo 1932 un annuncio viene pubblicato su Home News. Money is ready. Furnish simple code for us to use in paper. Jeffsy. I soldi sono pronti, dacci un codice da utilizzare. Il 30 marzo i rapitori fanno trovare a Condon un'altra lettera nella sua posta. Non serve alcun codice, preparate i soldi o diventeranno ancora di più. In risposta, Condon fa pubblicare subito un annuncio. I accept. Money is ready. Jeffsy. Il 1 aprile 1932, i rapitori mettono nella buchetta delle lettere di Condon la loro risposta. Siamo pronti a ricevere i soldi e a restituire il bambino. I Lindbergh hanno messo insieme la somma richiesta. Le banconote che compongono il riscatto sono in gran parte certificati aurei, un tipo di carta moneta molto riconoscibile, stampata con un sigillo giallo e con il retro dorato e il numero di serie di ogni banconota viene annotato. Inoltre, il denaro viene confezionato in una scatola di legno costruita apposta. Tutto per fornire agli inquirenti maggiori opportunità di ritrovare il denaro e risalire ai rapitori. Nel pomeriggio di sabato 2 aprile, Lindbergh e Breckinridge, il suo avvocato, portano i soldi a casa di John Condon, che quella sera stessa riceve dai rapitori le istruzioni per lo scambio, sempre attraverso un tassista. Lindbergh accompagna in auto Condon al cimitero di St. Raymond. Qui, su di un tavolo, davanti ad un negozio di fiori nei pressi del cimitero, Condon trova un altro messaggio dei rapitori. Prendi i soldi. Segui Whitmore Avenue verso sud. Vieni da solo, io ti troverò. Condon cammina per un centinaio di metri senza incontrare anima viva. Poi decide di tornare all'auto dove lo aspettava il colonnello Lindbergh.
3: Ehi, dottore!
2: Sono qui!
0: Candon si avvia verso la voce. Lindbergh sente l'uomo chiamare, ma rimane in auto a circa 70 metri di distanza. L'uomo, lo stesso uomo del primo incontro, è nascosto dietro un cespuglio presso le mura che circondano il cimitero. Riferirà in seguito Candon che Samtree John, come lo avevano soprannominato, era vestito come la prima volta, con un completo e un cappello fedora.
1: Hai i soldi?
2: No, sono nell'auto.
1: Chi c'è là?
2: Il colonnello Lindbergh. Dov'è il bambino?
1: Il bambino non potrai averlo prima di 6-8 ore.
2: No, mi devi portare dal bambino.
1: Ti ho già detto che è impossibile. Dammi i soldi.
2: Non finché tu non mi dai le prove tangibili che mi dimostrino dove sia il bambino.
1: Non ce le ho con me.
2: Allora valle a prendere.
1: Va bene. Aspettami qui.
2: Sì. E John, questi sono tempi duri. Il colonnello Lindbergh non è così ricco. Ha faticato a trovare $50,000. Posso andare all'auto e portarteli?
1: Immagino che se non potremo avere 70,000, ci dovremo accontentare di 50,000.
2: Adesso dammi le istruzioni, il messaggio che ci indichi dove possiamo trovare il bambino.
1: Torno tra 10 minuti.
0: Risponde Samtree John scomparendo tra le lapidi. Candon va all'auto, prende i soldi, ritorna. Aspetta. Samtree John arriva alle 21:30 e gli chiede subito: hai i soldi? Sì, tu hai quello che voglio. I due fanno lo scambio. John Candon gli dà la scatola contenente il denaro e il rapitore gli porge una busta. Il rapitore sparisce tra le ombre del cimitero. Candon si affretta verso la macchina, dove Lindbergh lo sta aspettando. Il colonnello apre la busta e ci trova un biglietto. Il bambino si trova sulla barca Nelly. Con lui ci sono due donne innocenti. La barca è tra Horseneck Beach e Elizabeth Island. Il piccolo Charles Lindbergh manca alla sua famiglia da un mese. La polizia ha dovuto farsi da parte. Il riscatto è stato pagato, ma il bambino non è stato restituito. Per riavere suo figlio, Lindbergh deve ancora trovarlo.

Orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

5, 6, 7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire!

i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore.

D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare c'è un mondo migliore. E proprio quel giorno ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che il senso profondo

luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche,

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

vado l'hai capito anche tu. Quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena. Restiamo in questa stanza e ordiniamo la cena. Hai sempre voglia, voglia di partire. Quell'orologio non lo vuoi buttare via.

era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il pusher.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto.

hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fai e di famiglie spesso.

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciato.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Puerto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
6: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente, da Via Asiago torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla ventesima all'undicesima posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla ventisesima alla ventunesima posizione, tutte canzoni in discesa tranne la ventisesima posizione con Napoleone con Cucumari. In 25esima posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24esima posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23esima posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22esima posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Giovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21esima posizione. 20esima posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week, andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in 15ª posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te, 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

Sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Ermal Meta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Opel. Il rapimento Lindbergh. Prima puntata. La notte del silenzio.
1: Sloan's Liniment, your faithful friend when muscles ache and pain.
2: New York, 1936. Ogni mercoledì sera, milioni di americani si siedono davanti alla radio. Annunciata dal conduttore, una voce ferma, autoritaria, rompe il fruscio delle frequenze. È quella del colonnello Norman Schwarzkopf Sr.
1: Of the New York City Police. Colonel H. Norman Schwarzkopf, now serving with the United States Army, interviews by proxy Superintendent George Rear of the New Orleans Police Department.
2: Il programma si chiama Gangbusters e ogni settimana racconta al pubblico come la giustizia trionfi sempre sul male. Dai microfoni della CBS, Schwarzkopf narra di un mondo ordinato, dove il bene trionfa sempre, il male viene punito, la giustizia arriva puntuale alla fine della storia. L'America che lo ascolta sa che quella voce appartiene al soldato che ha guidato una caccia all'uomo frustrante, caotica e tragica. Un caso che ha lasciato dietro di sé dubbi, ossessioni e una casa vuota sulle colline del New Jersey. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo.

0: Era una sera buia e tempestosa. Sembra una frase fatta, ma quel primo marzo 1932 davvero il tempo era stato freddo e piovoso per tutto il giorno. E alla sera la pioggia si era trasformata in nevischio, il vento soffiava e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Le abitudini della famiglia che quella sera si trovava lì erano state stravolte dal brutto tempo e dal raffreddore che si era preso Baby Charles di neanche 2 anni. La famiglia era quella dell'aquila solitaria, Charles Lindbergh Senior. L'aviatore che nel maggio del 1927 aveva compiuto l'impossibile, la prima trasvolata atlantica in solitaria. 33 ore di volo senza scalo da New York a Parigi. Pensa che l'impresa era nata per vincere una sfida da $25,000 messi in palio dall'albergatore Raymond Ortega per il primo volo non stop tra New York e Parigi. L'aviatore era diventato senior il 22 giugno 1930, quando era nato il suo primogenito, battezzato Charles, come lui. La madre di Charles Junior si chiamava Anne Morrow Lindbergh. Era aviatrice anche lei, una vera e propria pioniera del volo a livello mondiale. Nel 1930 divenne la prima donna americana a ottenere la licenza di pilota di Aliante di prima classe. In casa c'è anche la bambinaia, che la famiglia ha assunto per occuparsi del piccolino, Betty Goh, una ragazza scozzese di 26 anni. C'è senza dubbio altro personale in casa quella sera, il maggiordomo, la cuoca, di sicuro 1 o 2 giardinieri. I Lindbergh non vivevano ancora in modo stabile nella nuova casa, che chiameremo per comodità Hopewell, anche se non era affatto quello il suo nome. Comunque, quell'abitazione non era ancora del tutto ultimata. E loro facevano la spola tra lì e Englewood, la tenuta dei Morrow, i genitori di Anne. Verso le 7:30, 8 circa, Betty aveva portato il bambino nella sua stanza e lo aveva messo a dormire nella culla. Anne si era ritirata a leggere in camera sua. Charles Senior era rientrato verso le 8:30 da New York e si trovava nella biblioteca. Una sera tranquilla in casa, il vento fuori e il camino acceso dentro. Intorno alle 9:30 Charles sente un forte rumore proveniente da qualche parte della casa. Pensando che qualcosa fosse caduto a qualcuno, forse in cucina, non se ne preoccupa affatto. Alle 10 Betty va nella camera del piccolo per controllare come sta il raffreddore e non lo trova. E una delle finestre è aperta, quella con gli scuri che non si chiudevano bene. Ma lo sapevano solo quelli di casa, no? La bambinaia corre a cercare Anne e le chiede se abbia preso lei il bambino. «No, io no!» esclama Anne. Corrono da Charles in biblioteca e gli chiedono se il piccolo sia con lui. «Ma no, certo che non è con me!» Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Non la tocca e avverte sia Betty che Anne di lasciarla dove si trova. Potrebbero esserci delle impronte, quindi già qui subodora qualcosa di brutto. Prende uno dei suoi fucili, chiama il maggiordomo, Oliver Wadley, e insieme escono nella notte gelida e ventosa e perlustrano per diversi minuti i dintorni dell'abitazione. Trovano alcune vaghe tracce nel fango sotto la finestra della camera del bambino, ma sono solo in 2 e il buio è troppo fitto. Chiamano la polizia locale, che arriva subito nella persona del capo della stazione di polizia di Hopewell, Harry Wolf, accompagnato da alcuni agenti. Quanti agenti? Nel 1932, secondo le cronache dell'epoca, la stazione di polizia di Hopewell era una forza di polizia ancora embrionale. Arrivano anche l'avvocato della famiglia Lindbergh, dopo un po', e alcuni giornalisti, e 3 agenti della polizia di stato del New Jersey. La polizia setaccia il terreno intorno. Trovano la traccia di uno pneumatico. Trovano i pezzi di una scala a pioli in legno nascosti in un cespuglio. Vengono esaminati questi pezzi della scala. Secondo i poliziotti, la scala artigianale aveva retto il peso del rapitore che saliva, ma aveva ceduto spezzandosi mentre questi scendeva portando il bambino. A mezzanotte passata di quella giornata interminabile arriva un esperto di impronte digitali. Esamina la busta lasciata sul radiatore senza trovarvi impronte utilizzabili. All'interno della busta viene trovata una lettera con scritta male e in pessimo inglese la richiesta di riscatto. Baby Lindbergh è stato rapito.
1: Grazie di essere venuta subito. Avere qualcuno con cui parlare è un gran sollievo. Certo, ci sarebbe Charles, ma ormai abbiamo sviscerato quella sera talmente tante volte che non me la sento di tornarci su con lui.
2: Non dirlo neanche. Tu avresti fatto altrettanto per me. E non ti nascondo che poter scrivere di quello che sta succedendo qui per il giornale di Border Town mi aiuterà parecchio con il caporedattore.
1: Certe volte vorrei scappare da tutto questo. Ma non si può, e so che almeno tu riporterai i fatti senza inventare assurdità pur di vendere una copia in più.
2: Ti confesso che diventare scrittrice non è stata una decisione facile. Neanche la mia famiglia mi appoggia. Se non fosse stato per te, non so se avrei saputo resistere alle pressioni.
1: Devi continuare a scrivere. Devi almeno provarci, anche se...
2: Non è certo facile, di questi tempi. Lo so. Ma smettiamola di parlare di me. I miei problemi sono sciocchezze se li paragoniamo a quello che stai vivendo tu.
1: Sai, ripenso sempre a quella sera di marzo. Mi addormento quando ci riesco. Mi addormento pensandoci e mi sveglio con lo stesso pensiero. Continuo a rimuginare, non posso farne a meno. E se non avessi fatto questo? Se avessi fatto quest'altro? È una tortura, ma non posso smettere. Me ne faccio una colpa e... E beh, anche a Charles.
2: Perché a Charles?
1: Beh, ecco, per diverse ragioni.
2: Devono essere ragioni piuttosto serie se non riesci neanche a parlarmene.
0: Nel gennaio del 1932, Charles Lindbergh va dalla moglie Anne e le dice tutto serio che non riesce più a trovare il loro bambino. Allarmatissima, Anne corre dalla bambinaia del piccolo Charles Jr. e insieme cominciano a cercare affannosamente per tutta la casa. Dopo circa un quarto d'ora di ricerche frenetiche, Charles decide di rivelare loro che il bambino non è affatto scomparso e lui sa benissimo dove si trova. È nascosto in un armadio e ce l'ha messo proprio lui per fare uno scherzo. Anne scrive di questa storia piuttosto assurda sia alla propria madre che alla suocera.
2: Non so che dire, ecco, come scherzo mi pare davvero di cattivo gusto. E qual è l'altra ragione? Hai parlato di diverse ragioni.
1: Ecco, quella sera maledetta, Charles ha sentito un forte rumore, ma non ha pensato di indagare. Non ha fatto nulla. Ha ritenuto che provenisse dalla cucina, che qualcuno avesse lasciato cadere qualcosa, e io mi chiedo di continuo, se invece di starsene lì in biblioteca, fossi andato a vedere nella camera di Charlie. Non so se ci fossi andata io, invece di starmene per conto mio.
2: Credo che se mi trovassi al tuo posto mi porrei le stesse domande, con l'unico risultato di tormentarmi, come ti stai tormentando tu.
0: La famiglia Lindbergh mette subito in chiaro che tutto quello che conta è riportare il piccolo Charles sano e salvo a casa, costi quello che costi. Il colonnello Lindbergh impone dei limiti alla polizia, arrogandosi il controllo delle trattative, non delle indagini, eh? Non può certo impedire agli investigatori di esaminare la scena del crimine, come di seguire le eventuali tracce dei rapitori o del rapitore. Ma non devono esserci interferenze con i tentativi della famiglia di mettersi in contatto con i rapitori per negoziare un riscatto. Solo quando il bambino sarà al sicuro, la polizia avrà la completa libertà di dare la caccia ai criminali. Ogni giorno, alla casa dei Lindbergh, viene recapitata molta posta. Sono famosi, giovani, ricchi, entrambi aviatori, ricevono tante lettere. Come distinguere tra queste un messaggio dai rapitori? Due giorni dopo il rapimento del loro piccolo, il colonnello e la moglie fanno pubblicare un appello, rivolgendosi direttamente ai rapitori. Il nostro unico interesse è riavere il nostro bambino sano e salvo. Accettate di mettervi in contatto con un nostro rappresentante e non ne faremo parola con nessuno. I rapitori rispondono. Una lettera, sgrammaticata come la nota trovata in camera del bimbo, viene recapitata alla casa dei Lindbergh. Risulta spedita dalla zona di Brooklyn e viene ritenuta autentica, sia per lo stile che per degli strani simboli dei cerchi e dei fori, identici a quelli vergati in calce alla nota. Ci terremo il bambino finché le acque non si saranno calmate, se contatterete la polizia. Conviene a tutti sistemare questo affare il prima possibile. Il bambino sta bene, mangia, è con two ladies. Nei giorni successivi arrivano altre due lettere. Vengono recapitate a Manhattan presso l'avvocato di Lindbergh con l'avvertenza di consegnarle alla famiglia. Nella terza, il riscatto per la libertà del piccolo Charles viene portato da 50.000 a 70.000 dollari perché voi avete avvertito la polizia. Non ci sono dubbi per gli inquirenti che la stessa mano abbia scritto tutti i messaggi finora ricevuti dalla famiglia. Gli errori, le sgrammaticature, i fori, i cerchi, tutto riconduce alla stessa persona.

0: A questo punto siamo all'8 marzo 1932, una settimana dopo il rapimento, su di un foglio locale di notizie del Bronx viene pubblicata la lettera scritta da un professore universitario in pensione, un tipo un po' eccentrico, tale John F. Condon, che si offre come intermediario tra la famiglia e i rapitori. Una iniziativa del tutto personale e motivata dalla grande ammirazione per il colonnello Lindbergh. Condon riceve la sera successiva una lettera da qualcuno che afferma di essere il rapitore e che lo autorizza a fare da mediatore. Contatta subito i Lindbergh, che lo invitano nella loro casa di Hopewell. Charles esamina la lettera e la giudica autentica. John F. Condon diventa l'intermediario ufficiale. Come da istruzioni, sulle colonne del New York American, la mattina dell'11 marzo, esce questo annuncio. Money is ready. Jeffsy. Jeffsy è il soprannome di Condon, dalla pronuncia inglese delle sue iniziali, J.F.C. La sera del 12 marzo un tassista consegna una nota a Condon con nuove istruzioni che lo porteranno, infine, al confine settentrionale del cimitero Woodlawn, nel Bronx. E dietro le sbarre del cancello del cimitero, nelle ombre della sera, John Condon vede un fazzoletto bianco sventolare.
1: Hai i soldi?
2: No, non finché non avrò notizie del bambino.
0: L'uomo misterioso tenta la fuga, ma Condon riesce infine a raggiungerlo. L'uomo chiede di essere chiamato John e fa una domanda.
1: Will they burn if the baby's dead?
0: Interpretabile più o meno come mi friggeranno se il bambino fosse morto. Allarmato, Condon risponde: ma il bambino sta bene, no? L'uomo rassicura Condon, gli dice di avere diversi complici che hanno pianificato il rapimento insieme a lui e che il bambino è al sicuro su una barca. Ai dubbi di Condon, l'individuo gli dice che gli consegnerà il pigiama del piccolo come prova. Condon riferirà ai Lindbergh di non aver visto nessuno in volto, ma che l'uomo misterioso parlava con un accento straniero. Il 16 marzo 1932, quello che i Lindbergh riconosceranno come il pigiama del loro bambino viene infilato nella cassetta delle lettere di Condon, dentro un pacco contenente anche un altro messaggio, sgrammaticato come i precedenti e con gli stessi simboli. Sabato 26 marzo 1932 un annuncio viene pubblicato su Home News. Money is ready. Furnish simple code for us to use in paper. Jeffsy. I soldi sono pronti, dacci un codice da utilizzare. Il 30 marzo i rapitori fanno trovare a Condon un'altra lettera nella sua posta. Non serve alcun codice, preparate i soldi o diventeranno ancora di più. In risposta, Condon fa pubblicare subito un annuncio. I accept. Money is ready. Jeffsy. Il 1 aprile 1932, i rapitori mettono nella buchetta delle lettere di Condon la loro risposta. Siamo pronti a ricevere i soldi e a restituire il bambino. I Lindbergh hanno messo insieme la somma richiesta. Le banconote che compongono il riscatto sono in gran parte certificati aurei, un tipo di carta moneta molto riconoscibile, stampata con un sigillo giallo e con il retro dorato e il numero di serie di ogni banconota viene annotato. Inoltre, il denaro viene confezionato in una scatola di legno costruita apposta. Tutto per fornire agli inquirenti maggiori opportunità di ritrovare il denaro e risalire ai rapitori. Nel pomeriggio di sabato 2 aprile, Lindbergh e Breckinridge, il suo avvocato, portano i soldi a casa di John Condon, che quella sera stessa riceve dai rapitori le istruzioni per lo scambio, sempre attraverso un tassista. Lindbergh accompagna in auto Condon al cimitero di St. Raymond. Qui, su di un tavolo, davanti ad un negozio di fiori, nei pressi del cimitero, Condon trova un altro messaggio dei rapitori. Prendi i soldi. Segui Whitmore Avenue verso sud. Vieni da solo, io ti troverò. Condon cammina per un centinaio di metri, senza incontrare anima viva. Poi decide di tornare all'auto, dove lo aspettava il colonnello Lindbergh.
3: Ehi, dottore!
2: Sono qui!
0: Candon si avvia verso la voce. Lindbergh sente l'uomo chiamare, ma rimane in auto a circa 70 metri di distanza. L'uomo, lo stesso uomo del primo incontro, è nascosto dietro un cespuglio presso le mura che circondano il cimitero. Riferirà in seguito Candon che Samtry John, come lo avevano soprannominato, era vestito come la prima volta, con un completo e un cappello fedora.
1: Hai i soldi?
2: No, sono nell'auto.
1: Chi c'è là?
2: Il colonnello Lindbergh. Dov'è il bambino?
1: Il bambino non potrai averlo prima di 6-8 ore.
2: No, mi devi portare dal bambino.
1: Ti ho già detto che è impossibile. Dammi i soldi.
2: Non finché tu non mi dai le prove tangibili che mi dimostrino dove sia il bambino.
1: Non ce le ho con me.
2: Allora valle a prendere.
1: Va bene. Aspettami qui.
2: Sì. E John, questi sono tempi duri. Il colonnello Lindbergh non è così ricco. Ha faticato a trovare $50,000. Posso andare all'auto e portarteli?
1: Immagino che se non potremo avere 70,000, ci dovremo accontentare di 50,000.
2: Adesso dammi le istruzioni, il messaggio che ci indichi dove possiamo trovare il bambino.
1: Torno tra 10 minuti.
0: Risponde Samtry John scomparendo tra le lapidi. Candon va all'auto, prende i soldi, ritorna. Aspetta. Samtry John arriva alle 21:30 e gli chiede subito: hai i soldi? Sì, tu hai quello che voglio. I due fanno lo scambio. John Candon gli dà la scatola contenente il denaro e il rapitore gli porge una busta. Il rapitore sparisce tra le ombre del cimitero. Candon si affretta verso la macchina, dove Lindbergh lo sta aspettando. Il colonnello apre la busta e ci trova un biglietto. Il bambino si trova sulla barca Nelly. Con lui ci sono due donne innocenti. La barca è tra Horseneck Beach e Elizabeth Island. Il piccolo Charles Lindbergh manca alla sua famiglia da un mese. La polizia ha dovuto farsi da parte. Il riscatto è stato pagato, ma il bambino non è stato restituito. Per riavere suo figlio, Lindbergh deve ancora trovarlo.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. La situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

e siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai?

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angeli La Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

tu, dimmi sì, se ti va, il letto è forte tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu

se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicuro.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: 他就一个。
1: Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week, andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira. Hey!

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in 15ª posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Arman Mehta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: incredibile dichiarazione. La Terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Hawkeye.
1: Sembrerebbe che possa vivere...
2: Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

e si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

e siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: ascoltati mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angeli da Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top 10 di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top 10, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Sono pronto.

0: poi molto meglio di un film.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dormi ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

oppure in galleria come editore. Scudetti mezzo, buon meridionale, se ammazzo in Africa son coloniale, se ammazzo austriaci son patriota, canto da sempre non conosco nota. Piacciole nordiche, specie svedesi, cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi, cosa c'è di strano? Chi sono, dici? Beh, sono italiano.

siamo tutti peri, navigatori, figli di gnocca, grandi cantatori. Mamma è una santa, le altre da bordello. Se perde il Napoli faccio un macello. Se trovo un portafogli perché vecchio, TV a colori e pane dentro al secchio. Siamo diplomatici, laici estremisti, furbetti asmatici e poi femministi. Di calcio tecnici, d'amor maestri, figli di parroci in gite campestri. Del cruciverba siamo i pensatori, quattro infermieri, 106 dottori.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani, e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche vero di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo,

non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.

0: meraviglioso.
1: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi.